Celebramus missam de memoria Immaculati Cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

Gesù Cristo, figlio dei vivi, risulta dei padri, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me, per hoc sacrosanctum corpus et sanguine.